Ave Maria, grazia ricevuta per la mia famiglia. Come sentito, è un amorevole divino.

chiede a te, quindi in questo giorno di grazia, prego per te, Ave Maria.